tidigare. Hai già legato a stami e semplicemente apprendi che il cielo si è alcanzato pensando che vuoi amare. Por eso no puedo así.